0: Neriyanoy.
1: Sì.
0: Il gioco di Mario com'è?
1: Sì, andà.
2: Dammi una mentirosa di Mario com'è.
0: Sono giù con carambola. Cosa avevi Mario com'è? Pau, c'è una carta.